O niño scatta matta, ben cuore per bagnata mi. Angola, angola, oi, pufsa, o niño scatta matta, ben cuore per bagnata mi.